0: Padova.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là di

piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: canzone da infradito, telo mare e crema protettiva. Molto estiva la canzone di Malik Ayane, una possibilità che ci porta ai saluti. Vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno e vi lascio anche con Chiara e Fiorella Mannoia.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Ancora una giornata bollente per la penisola italiana, dove sono salite a 16 le città con il bollino rosso. Secondo gli esperti, la bolla d'afa sarà più intensa al nord nei prossimi due giorni, in cui il numero di città in rosso è destinato a salire. Partite le ordinanze per limitare le attività produttive in aree esposte nelle ore più calde. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, così il 27enne albanese che alla guida di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano e ha provocato l'inseguimento fatale ad una gente in moto. Il giovane, rintracciato e ascoltato dal magistrato, è già sottoposto a obbligo di firma. Non mi sono accorto di niente, chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia, le sue parole. Mondiali di calcio, una doppietta di Cristiano Ronaldo, griffa la manita del Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Si tratta della prima vittoria dei lusitani dopo il pari del debutto con il Congo. Delude invece l'Inghilterra, fermata sullo 0-0 dal Ghana. Si giocherà la qualificazione nella gara contro Panama. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 9 in punto.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

0: Fabri Fibra, 13 Pietro, che gusto c'è a Radio Padova alle 9:04, me lo devo ripetere da solo. Luca, non devi dormire con l'aria condizionata accesa. Luca, non devi dormire con l'aria condizionata accesa, che poi la mattina ti svegli e sei raffreddato. Mannaggia! Nel giro di un po' di tempo dovrebbe passare. Però insomma, sta di fatto che con il caldo che è arrivato così d'improvviso, adesso insomma si cerca di correre ai ripari, e devo dire che abbiamo anche questo tipo di problema, bisogna stare attenti, oltre a quello del grandissimo consumo di energia elettrica, perché anche nelle ultime ore in Veneto ci sono stati problemi con cali di tensione, con lavori che sono stati fatti proprio in maniera urgente per risolvere questo tipo di carenza, anche perché insomma, cioè, quando tutti quanti cominciano con l'aria condizionata, con sistemi di raffreddamento, immagino anche non solamente case e uffici ma fabbriche, insomma, il consumo è veramente altissimo. Buona mattinata a tutti, benvenuti su Radio Padova. La nostra musica c'è sempre, i vostri messaggi anche al 328 319 8000, numero che vi serve per giocare con noi. Abbiamo un bel po' di regali da farvi anche in questa estate, ma adesso ascoltiamo anche Ultimo, la nuova canzone, si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Ariete, osteggiati da Mercurio e Giove, continua a non essere facile ottenere i risultati sperati in ambito lavorativo, ma a consolarvi ci pensa l'amore ben protetto da Venere positiva. Voto 7. Toro, la vostra sarà una giornata proficua per gli affari, anche se potreste essere distratti da vicende sentimentali che, oltre a Venere, oggi potrebbero essere messe in difficoltà anche dalla luna in opposizione. E voto 7-. Gemelli, la presenza di Urano nel segno e la benevolenza di Saturno, Plutone e Nettuno vi invitano ad utilizzare l'entusiasmo e la curiosità che vi sono propri per ottimizzare il vostro impegno sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Quindi voto 8. Cancro, un buon Marte e un'acuta luna vi offriranno belle energie che Mercurio e Giove nel segno vi aiuteranno a spendere con intelligenza anche in chiave futura. Amore vivace e voto 8. Leone, il periodo che state vivendo vi vede liberi da preoccupazioni almeno per quanto riguarda gli affari e forse questo dovrebbe incoraggiarvi ad occuparvi di più delle esigenze di coloro che vi sono vicini, come vuole Venere nel segno. Voto 7+. Vergine, grazie al buon aspetto di alcune stelle potrete utilizzare le vostre molte risorse per pensare al futuro in modo costruttivo, quindi fatelo con il voto 8. Bilancia, la doppia dissonanza di Mercurio e Giove potrà ostacolare i vostri piani, ma sarà soprattutto la situazione professionale a soffrirne, visto che i sentimenti, grazie a Venere positiva, vi renderanno anche oggi sereni. E voto 7. Scorpione, la luna nel segno, con la complicità di Mercurio sempre in ottimo aspetto, favorirà il buon esito della giornata lavorativa. In amore serve molta disponibilità e voto 8-. Sagittario, non ci sono apparenti ostacoli e le vostre ambizioni hanno sempre buone possibilità di essere soddisfatte. Datevi da fare con il voto 8. Capricorno, mantenete salde le vostre convinzioni e non fatevi influenzare troppo da Mercurio ostile, anche perché oggi a darvi una mano ci penserà la luna amica. Quindi voto 7+. Acquario, la vita sentimentale per Venere in quadratura sembra non darvi tranquillità, in compenso per ora avete la possibilità di consolarvi con qualche bel successo lavorativo, quindi voto 7. Pesci, l'aspetto positivo di alcuni astri dovrebbe assicurarvi sensazioni gratificanti da vivere con consapevolezza. Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Rove femmina su Radio Padova, ritmo italiano alle 9:17. Buona mattinata, tempo di scoprire una canzone nuova con Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, canzone scritta da Jovanotti, Hit Parade.

Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est ed Esenzano in direzione Venezia. E per un altro incidente, rallentamenti verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Segnalate ancora code per traffico intenso sul tratto Padova-Venezia della 4, tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste e tra tangenziale di Mestre e innesto a 13 in direzione Milano. E sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e innesto a 27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

Ermal Meta, calma metafisica, Radio Padova alle 9:30. Ermal Meta, di origine albanese, barese. E a proposito di Bari, vi raccontiamo una storia che è bellissima. Lui è barese, lei è cinese. Si sposano e comunicano solo con il traduttore. Dicono: l'amore è un linguaggio universale. La storia arriva per l'esattezza da Giovinazzo, che è un centro vicino a Bari. Si sono conosciuti pochi mesi fa e hanno deciso di iniziare una nuova vita insieme. Entrambi sono pensionati, lo scorso aprile si sono sposati. La cosa bella è che lui non sa una parola di cinese, lei non sa una parola di italiano, si aiutano con i traduttori e amici e parenti dicono: è una coppia che funziona alla meraviglia. Vuoi vedere che è proprio questo il segreto di un amore che dura di più? Il fatto che quando si parla non ci si capisce, dici vabbè, ok, chissà cosa avrà detto, non importa, e quindi non c'è neanche occasione per litigare. Scherzi a parte, sicuramente con il tempo avranno modo di imparare ognuno le parole della lingua dell'altro. Sta di fatto che adesso, grazie al traduttore, riescono a comprendersi, ma è stato un colpo di fulmine, hanno deciso di sposarsi. Che bello l'amore, linguaggio universale. Buona mattinata a Radio Padova, Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Strega comanda Francesca Michielin, nuova canzone per lei. E adesso invece non proprio nuova, ha 2 annetti la canzone The Colors, però ragazzi sa di estate, non c'è niente da fare. E il titolo è Karma, karma buono per tutti.

0: Un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: La disco italiana. La disco italiana by

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Padova, local news.
2: Edizione del Veneto. Aggredisce la compagna a pugni e la minaccia con le forbici alla guizza a Padova. La donna riesce a fuggire e a chiamare il 113. Il 51enne è stato allontanato d'urgenza da casa. Ondata di calore in Veneto. L'AFA mette in crisi la rete elettrica con blackout nella provincia di Venezia. Secondo l'ARPAV, le temperature già sopra la media aumenteranno ancora tra venerdì e sabato. All'Arena di Verona debutta il Nabucco di Verdi, curato da Stefano Poda con la direzione di Michele Spotti. Dal 26 giugno, per 10 serate, sul palco grandi voci come Ekbat, Siri e Stroppa. Sequestrati beni per 12 milioni a un'azienda di rifiuti del Bresciano, gestiva illecitamente 26.000 tonnellate di scarti tessili e discariche abusive anche nel veronese, coinvolte 5 persone. Schianto tra due auto a Musano di Trevignano ieri sera, muore Ennio Corazzin, 65enne di Vedelago, e 6 persone rimangono ferite, tra cui la moglie e il figlio in modo grave.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

io, Giuliano Palma, testardo io nel suo caso, ma testarda io era l'originale. 7 minuti dopo le 13, ancora benvenuti e benvenuti al Ciao Cri qui a Radio Padova, ritmo italiano, un ritmo italiano che è dettato anche da una startup giovane, nuova, capeggiata da tale Andrea Ceccolini, che ha praticamente presentato questo progetto che cambierà un po' le sorti forse della parte dei ghiacci di questo pianeta. Dice: abbiamo aggiunto oltre 50 centimetri di spessore al ghiaccio artico. Appunto, Andrea Ceccolini, la di Real Ice, questa startup che ha sede a Londra, e ha un obiettivo che il Guardian per esempio ha detto che potrebbe sembrare folle, ma folle a quanto pare non è, e che ha lo scopo di ricongelare il polo nord che si sta sciogliendo. E sostiene Ceccolini: siamo alla quarta campagna invernale, i risultati sono molto incoraggianti. È un imprenditore giovane italiano e questa volta tra gennaio e marzo hanno spruzzato acqua su una superficie ghiacciata di 400x450 metri e il primo obiettivo era quello di verificare se effettivamente la tecnica permetteva di inspessire il ghiaccio, cosa che è successa. Allora, come funziona? Si fa un buco, dicono, nel ghiaccio naturale, spesso 60-70 centimetri, per pescare l'acqua marina sottostante e poi spruzzarla in superficie attraverso apposite pompe alimentate da energie rinnovabili. Viste le basse temperature invernali dell'aria, l'acqua ghiaccia e si deposita. Oltre allo spessore aggiunto, l'altra cosa che hanno notato e che non è sicuramente da prendere troppo sotto gamba è che il ghiaccio nuovo sia molto più brillante di quello naturale, per cui riflette più del doppio della radiazione solare e assorbire meno energia significa rallentare lo scioglimento. C'è una grande differenza continua tra l'area di intervento e quella limitrofa non trattata. Ora che è iniziata la stagione dello scioglimento, quest'ultima già costellata di pozze d'acqua di colore blu, mentre l'altra è bianca, compatta e 50 cm più alta. Il tutto accade a 1 chilometro dalla costa dell'arcipelago artico canadese, 70 gradi di latitudine nord, ma insomma interessa poco. Sta di fatto che comunque, ragazzi, pare che i risultati siano davvero incoraggianti e si possa fare in modo di ricongelare il ghiaccio artico, cosa che noi sicuramente solleverebbe un po' di preoccupazioni, se ne scioglierebbe forse qualche preoccupazione. E a proposito di acqua, arriva Rugiada di Arisa. Non so innamorare.

Luce per sempre Anastasia con Modà, che con dei Modà ovviamente. Ora invece solo ed esclusivamente italiano il nostro Francesco Gabbani e la nuova canzone Summer.

0: Bam bam, bambina.
1: Sei una bam, sono una bam, sono una bambina cattiva. Elettra Lamborghini, uno dei tormentoni di questa estate 2026 insieme a Radio Padova Ritmo Italiano. Se restate con noi, mi raccomando, fatelo, perché a breve arriva una delle chicche preziose che sparpagliamo qua e là nell'arco della giornata. Vi dico già da adesso che avrete questo colpo al cuore fantastico.
2: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

per tempo questa chicca dei cugini di campagna meravigliosamente. Adesso, visto che insomma qui nello spazio del Ciao Cri cerco sempre di imparare insieme a voi, andiamo ad aggiungere le cose che dovremo annoverare tra quelli che sono le abitudini sane che dovremo inserire nelle nostre giornate: la camminata serale moderata, che riduce i picchi glicemici, accelera lo svuotamento dello stomaco, abbassa il cortisolo, migliorando la qualità del sonno profondo. Allora, che cosa si ottiene facendo una passeggiata serale moderata? Dopo cena, regolazione della glicemia, supporto digestivo, cioè il movimento favorisce la motilità gastrica ovviamente, quindi accelera i processi digestivi, transizione parasimpatica, cioè un'andatura lenta, riduce il cortisolo e attiva i sistemi di recupero del nostro corpo, prevenzione del reflusso. Molti di noi sanno che cos'è, soprattutto terrificante di notte. Nessun impatto termogenico, ovvero l'intensità deve rimanere bassa per non innalzare la temperatura corporea centrale prima di dormire. E infine l'abitudine sistematica, cioè bastano 15 minuti costanti ogni sera per trasformare la serata in una transizione biologica verso il riposo, qualcosa che sicuramente potrà aiutare. Un quarto d'ora, mica tanto. E parola di giovane lupetto, io quasi quasi voglio farla mia sta cosa. Alla sera, magari una sera a una certa ora, perché con le temperature che ci sono, come ho detto ieri sera a mezzanotte, c'è un tipo 28 gradi, 29, vabbè, almeno dalle mie parti. Alessandra Amoroso. Come...

Qui nel Ciao Cria a Radio Padova Ritmo Italiano abbiamo sentito Carmen Consoli con Parole di Burro, una versione remix che è quella che va per la maggiore, bella, fresca e frizzante. Adesso un'altra voce femminile che ci piace tanto, Laura Pausini, con questa canzone di 3 anni fa, Il primo passo sulla luna.

0: Laura Pausini, il primo passo sulla luna. Invece il passo è breve, quello che ci separa da ora al prossimo appuntamento con le tre canzoni che aspettate sempre a quest'ora qui durante il Ciao Cri, ovvero le canzoni che ha fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerà.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Buongiorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: chiudere le tre bellissime di Radio Padova di oggi. Era il 2003, cantavano Piero Pelù e Angun, Amore Immaginato. E con l'immaginazione e con tanto cuore continuate a rimanere con noi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, perché c'è tutta una serie di appuntamenti che vi aspetta, compreso il Made in Italy a breve con Maurizio Modica. Da parte mia, di Cristina Dori, è tutto. Il ciao Crivi, da appuntamento domani dopo mezzogiorno.
1: È un po' di

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Cambiare

0: facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Padova.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sera Nera, cerchiamo di dare un po' di colore. Lo abbiamo fatto con Tiziano Ferro e Giorgia. Era Superstar su Radio Padova, Ritmo Italiano. Qui comincia il nostro appuntamento di oggi. Giornata di metà settimana, oggi mercoledì, 14:04. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17, anche nell'odierna giornata. Cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è DJ Axe, IPIO, però anche no.
1: Tre canzoni in fila. 1, 2,

Abbiamo dato una notevole accelerata a questo nostro pomeriggio con Negramaro su Radio Padova. Ritmo Italiano era l'ultima delle tre canzoni in fila, un appuntamento che tra meno di un'ora noi ritroveremo. Intanto Annalisa, canzone estiva.

piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: fattissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova a causa del traffico intenso. Code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Verso Venezia rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera e tra Somma Campagna e Verona Sud. Dalla mezzanotte di domani fino alle 17 di domenica 28 giugno sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Era Alexia con Dimmi Come su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio. Tra gli argomenti più trattati, beh, ormai da qualche giorno la super ondata di caldo in Italia, ma anche in Europa. Oggi addirittura 16 le città da bollino rosso, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna. Per quanto riguarda il nostro territorio, Venezia, siamo a 34 gradi circa, i percepiti addirittura 38, ma il picco in Italia è atteso per il prossimo fine settimana. A proposito di Europa, la più calda è Nantes in Francia con 41 gradi. L'alta temperatura incide negativamente anche sul torneo di Wimbledon a proposito di tennis, perché è stata introdotta la cosiddetta heat rule, la regola del caldo, stop nei campi all'aperto se si arriva oltre i 30.1 gradi centigradi per quelli all'aperto naturalmente, e per quanto riguarda quelli col tetto si chiude il tetto, però lì i campi con il tetto sono davvero pochi, esattamente come si fa quando piove. Certo, oggi addirittura 70 partite previste, già da più di un'ora gli incontri di qualificazione per il tabellone principale sono state interrotte. Mi domando a che ora ricominciano a giocare, verso le 9 quando scende un po' la temperatura. E intanto la heat rule, regola del caldo, e l'indice di stress termico calcolano che combina temperatura, umidità, radiazioni dei raggi solari. Staremo un po' a vedere. Certo, gli organizzatori di Wimbledon per questa regola non saranno molto contenti. Sinner sì, perché magari si evita i crampi. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Quindi...

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Stai ascoltando

vida. Ho bisogno d'amore per Dio.

Bravi e volenterosi. Coez era ci vuole una laurea su Radio Padova a Ritmo Italiano a 12 minuti dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco appuntamento con la nostra redazione per le ultime notizie. C'è la nuova canzone di Elisa, si intitola Amore è.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi statunitensi in Italia. Ad annunciarlo a Fox News il segretario generale della NATO Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni che denunciano parole che sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo ha mentito al Parlamento. A stretto giro arriva anche la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce, senza tema di smentita, che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16, le città da bollino rosso, domani tavolo tecnico al Ministero della Salute, disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime. Esco dal carcere da innocente, il problema del sovraffollamento è una vergogna. Così Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Mondiali di calcio, festa grande per la Colombia che si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Fra Quintale Aranciata nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano, 15 e 5 minuti. Ancora una volta voi l'augurio di un buon pomeriggio. Arriviamo così alle tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Saif, si intitola Buona Domenica.
1: Tre canzoni in fila.

L'uomo più semplice era Vasco su Radio Padova al Ritmo Italiano. Così mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila che torna tra meno di un'ora. Intanto Rob con il nostro buon pomeriggio, questa è

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

calma metafisica descritta da Ermal Meta su Radio Padova al Ritmo Italiano. Per un attimo nel nostro pomeriggio di metà settimana parliamo di cinema. Nastri d'argento, stasera c'è la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti. Valerio Mastandrea e Tony Servillo, migliori attori ex aequo. E se ai Davide Donatello a maggio il vincitore era stato la Città di Pianura, ai Nastri d'argento il premio assegnato dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti trionfa La Grazia di Paolo Sorrentino. È il film che racconta il dilemma esistenziale del Presidente della Repubblica, interpretato direi magistralmente da un grandissimo Tony Servillo. La musica nei prossimi minuti, siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, la nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Estratto della lezione di Baciata sulla spiaggia, c'era poesia con Sal Da Vinci qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco cederemo come sempre la linea alla nostra redazione per le ultime notizie aggiornatissime dall'Italia e dal mondo. Rimanete con noi. Radio Padova, Ritmo Italiano, come sempre quello che ci accompagna. La prossima è di Madame, Il bene nel

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.

0: gustatissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro casa. Mi sono liberato di loro, ha detto il 63enne, poi arrestato. Si accende la polemica politica dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte, che ha parlato di 500 voli militari statunitensi verso l'Iran partiti dall'Italia. Le opposizioni chiedono chiarimenti al governo e accusano «ho mente Rutte, ho ammentito l'esecutivo». E a stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati. Riunione tecnica al Ministero della Salute domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi. La Lega di Serie A ha reso noti gli orari delle prime 5 giornate del prossimo campionato. Si parte il 22 agosto alle 18.30 con i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, stesso orario per Udinese e Como. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

pari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
1: Un successo degli anni 70, c'era Nuvolari, Lucio Dalla qui su Radio Padova alle 18:10. Una buona serata, sono Franco Ghirardello, questo è Si Viaggiare insieme fino alle 20. Adesso una novità, quella di Clara con San Giovanni, sentiamo le ragazze.

Francesca Michelin con Strega Comanda, siete su Radio Padova alle 18 e 18 minuti. In questo caso che si fa? Si esprime un desiderio, va bene. Allora mi raccomando, vi aspetto come sempre al 328 319 2000, questo è il nostro contatto, perché così ci raccontiamo il nostro pomeriggio veramente caliente, per chi magari sulle nostre autostrade sta boccheggiando ancora di più e vorrà sapere le informazioni sul traffico, e le avrete tra poco con la viabilità che sarà sempre pronta da scoprire fra qualche istante su Radio Padova. Prima Elisa. Tolgo

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. Traffico intenso e code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cestalto. Restiamo sulla 4 sul tratto Brescia-Padova. Sempre a causa del traffico intenso si verificano rallentamenti in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud, in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano e tra Verona Est e Verona Sud. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Verso Padova rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Marghera. Dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, sempre sulla tangenziale di Mestre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste con deviazione su Mirano Dolo. Dalle 22 alle 5.30 per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A13 con provenienza Bologna immette sulla A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Posto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Oggi vi suggeriamo un'uscita semplice ma molto estiva, di quelle da fare senza fretta. Venerdì, questo venerdì 26 giugno, dal Binea, siamo in provincia di Reggio Emilia, torna il mercatino serale dell'antiquariato e dell'artigianato. Di sera l'appuntamento in piazza Cavicchioni e sotto i portici del centro Fola, dalle 20 a mezzanotte. Bello, di sera si passeggia, forse un po' più fresco, vero? È il classico mercatino che funziona proprio perché arriva proprio sul calar del sole, le luci più basse, il fresco dopo una giornata calda, si spera, il centro del paese che diventa una passeggiata e i portici che fanno da cornice ai banchi. Qui troverete oggetti d'antiquariato, pezzi di artigianato locale, quelle piccole cose che magari non stavate cercando ma che vi fanno fermare praticamente lì lo stesso, no? Capita, succede, magari vi viene voglia anche di acquistare qualcosa. Non è un mercato da attraversare di corsa, ma da vivere con passo lento, guardando, chiedendo, curiosando, magari contrattando, lasciandosi sorprendere. Quindi da segnare il mercatino serale dell'antiquariato e dell'artigianato, venerdì 26 giugno ad Albinea, in provincia di Reggio Emilia, dalle 20 a mezzanotte.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Signorita, in chiusura alle 18:53 minuti, una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Adesso un tocco di vera estate con Bam Bam Bambina, c'è Elettra Lamborghini.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova. Ritmo italiano.

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova. Ritmo. Ritmo italiano.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il capo.

0: Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando Radio Padova.